su bolakar jani beli mirip rahasia lakar mati di pesiatan dan di prajurit kene.